ma San Gennaro m'aveva fatta grazia. L'altra mattina nulla fatta alzà. Tenevo l'occhio e freve, pareva che schiattava. Io quasi mi credevo di uscir solo con te. Non filevo voce, però trovai mamma.

che la vena ci afferrà. Ma innamorate, sono rassegnate, non reagisco più. Io, mamma te tu, patate fratate tu, mamma te sorate tu, patate fratate, mamma te sorate, zia nonna te, zia te sorate, mamma te patate fratate, fratate mamma te sorate, zia te nonna te, mamma te patate fratate, ya te venna, ya te venna.

giovane, i soldati a cavallo erano la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia.